gaga baga di daga di dani dani ga di dani daga di dani pani pani ba gaga gaga di